0: orun ma se ni gbogbo bi kibi ti e ba wa orun ibukun orun anu orun ifalowo soke o ma se 0913655695 le fi pe wole 0913655695
1: hello
0: hello ta le ri kan
1: emi da ri pata
0: oruko yin ati bi te tin pe wa
1: Potter
0: lati amoyo subsidy
1: Potter
0: okay
1: esa
0: yeah it's already mo ngbe yin sir
1: Potter bo lo yen kan lati yan lorun to gbolori
0: lori esi danwo yin
1: be sir
0: yeah ti ipele eko wo
1: efesa
0: hallelujah hallelujah so wa won yin ke forin kan yin lohun orin wo lo wuyin ke fi dupe
1: eye oro pe ti
0: ko ja aha